0: sei andata via, allora addio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.